Sir può farmi il fortunato, mi alizio te su da cruz, intercede per me, minha mãe.